Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici Patu del Caribe, mi chiedo per di turgente che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolor dan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador dan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a habri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, labor reino vini a nos. Bo volontà sia sì na terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dornan. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: Tata eterno mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotabel, mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança nos sometenos na bo santo voluntad, cu ta amor e misericordia mes.
2: Amém.

stanno ieri per 52 per venire dopo di ora di 6 che nel studio non si passa per spazio di emissora e che tanto non so come muovere per non so seguire ovviamente anche per compartire molto massimo a quindi perciò vi sa che non si arriva di a GSD settembre.

0: amor por mí. L'acqua
1: tanta e rock di la birra di Fatima da Cota, tanto da seguì cu e non bene na onor di Signor de los Milagros e per se invitación di parte di gruppo di confianza e fede di Signor de los Milagros. Un invitación pa e non bene questa seguite cu dia 13 settembre e da 5:45 di tardi. Da solamente ovviamente e se facciamo qui lo ti un sì di G4 scelto di donce lo metti in servizio di lo Signor dello Spiraco un san sacrificio di misa e misa che ti scelto posso te chiedere cordialmente invita pues potete dire in questa 5:45 di tardi e novena na onor di Signor dello Milagros. Tambi tri in onore di Birgit di Coromoto, tambi ta sigi. E poi sabi arriva di dos di Etrigia. Avete tardi per 6 ore in cappella. E su fiesta lo avete già domingo di 10-13 settembre durante missa di 10 ore mei di Mainta. Na parrocchia di Birgit di Fatima, na Dakota. Anche per quello che ti tratta di iscrizione, apri per tour, per giorno, per iscrivere in un club prossimamente di anni 2027, in cui vai a ricevere la promessa di Santa Comunione, naturalmente, informazione di nostro pastore Joseph e anche il reverendo padre Michael Nicolas, il catechista di promessa di Santa Comunione, questa informa. E l'ultimo giorno di iscrizione lo vai a 9 di ottobre 2026. E invece anche lo baita ricevina promessa Santa Comunione già per 6 di mei 2027 per poter iscrivermi c'è non per poter iscrivermi c'è non pues per lo che ta lo ta tour già luna già mas già rosso e già biana e 4 di mei teco 6 ore di tardi in officina di pastori se io non a battisare la parrocchia di Dakota mi si trese il documento di bautismo e messo un dia di inscrizione junto con ID of tambe por trese un papel di 5 florini di censo e tambe 55 florini di contribution come si vuole pagare al momento di inscrizione. Sei pues pa di tour gelude chiamarse al son y jabiana entre 4 y 6 or na oficina di pastori por inscribir por yo pa por recibir sus promesas santa comunión den el 1 de mei para exacto 6 de mei 2027.

por donde andano le vita, però per compiere questa tarea di un cristiano è un reto, è difficile, però è sommamente necessario. Percebo di tutte le circostanze, non pedi aiutanza. Pedi aiutanza, pedi Spirito Santo, cano unto con noi, illuminando, aiutano, passino per realmente portare dito, di por ti e titolo, di por carga e nome cristiano, facendo anche secondo volontà di Dio. E ora, non provviso, non provviso, recompensa grandi, cerca Dio. Danke, Signor, non siamo danchi per l'insegnanza di Ave, l'insegnanza difficile per conoscere come gente, per comprendere, per praticare. Però, Signor, come aiutanza, anche non porta baita per cumplire, per applicare questa acte in nostra vita di tutti i giorni. In parola, avete parlato di attitudine cristiana verdadera. Non si mette in attitudine cristiana per stima, per perdonare. Patrista con tanto stima nos, pa nos peor, pille tambe pe abri nos vista espiritual, pa nos po descubrir e di nos cada un. Hermana, pide ayudanza, sempre pide ayudanza, pa ayudanos pa no juzga otro, ayudanos pa nos por donar esta con porta ofendernos, pa die forma e nos tambe, por hay perdón pa nos faltan. Danke, Signor. Danke, mi buon Dio, per l'insegnanza di Ave, di non son con procurazione e di compassione, con stima e portata di verità. Spirito Santo, di non si forza, di non si animo, per si cana di cammina anche di vita. E cammina è l'unico cammino che ti conosce la vera felicità. Danke, Signor, tu e onore. Tu gloria, te divo e pavo. Amen. E amen.

0: no, a वो की रिएक्ट तो सो गए भाई मेरे साथ मर दिए। फिर क्यों रे अब क्यों रे तब बोल दे फिर मर दिए तब बोल बाबू
1: अब
0: से ओके मैं तो भाई बीसा निकासा है और ante ore poi non sai vai parigo se cavo a ah, riporta però quando suona chi cosa sta iega ma come ne ok da problema ehi hey, danke al di ma bro vero io
2: vero è la voce di un buon di colombo è buco scondi di piedi dos più
0: perché non devo su un pavo se sei da ben chiedo
2: no però è buco or dunque non sono sto non sto pagando perché
0: Portanto, sono papi che sei da
2: solo.
0: Però a me devi se bottiglia in sacchi, per chi vuoi, 30.000 costa un botto nuovo?
2: Sì, per gli abiti, 12.000 pagati. No, un cash, non ti avevo 7.000 dollari per un cash.
0: Ma chi era che doveva essere 6 anni, vendevo gli anni?
2: Oh, è buono, è buono.
0: Maram.

Anto bo mesa, e seita wate dushi, madunabo mente bisa un dushi caja di orgel, después bin e bonita canción di Daniel. Daniel e mucho hombre di Daniel de William, segume, seguro que sí, con una bonita canción titulada Con Corazón Contento. Anto ora mi vac, mi te bisa Daniel da si assina tanto cos, anto no tin sufficient, anto pa kiko a nos ta queja. A nos cotin uovo, no? Nos tin pia, nos tin tu cos, e nos ta sigi queja. I bacaba di scuccia duci cuerde nandi Ompi Rubin, cordando poco dia 26 di September tin attività di Ompi Rubin, i babuia me pigie, passo tin e celebration di 5 anni di loqueta melodia. Bosasi. Indra feliz mainta pabo y pa mainta bisa pa mama fin. Ay, ay, ay, caña. Pa poner mi jarki, amo. Porque vengo don

0: Diego, contá.
1: Ata
0: miki.
1: Si,
0: eta toka bon. E di masko doshi in cantiga riba je. Mi no ta comprende. Aha. Opi estranho. Si. Pero ma ente bisa algo me se ta vota robes, pero oh, ma ente bisa paso ela che che la de come mimi. E me su co tutta MP3. Ma che da hopi estranho. Ma hopi estranho mes. E di masco doce in cantica riba je?
1: Si, mi dice, non mi pone con quello, con venga che auto. Ma da scrivere, e termine, e da scrivere non bambini, non è quella che da parare.
0: Aha.
1: Era anche da parare.
0: Riva track 29. E se mi dice, Dio, mi sa mi gescete.
1: No, arriva 29, arriva 29.
0: Ah. Muita bisa e ok, pero mita bai bisa trevor tira un vista un viaja mas e dico mi corre bai con nem, pero mi no bin con neta poco, no? Pa waki go ta kike ora. Mita bisa che a che ora? Ok, tá bom, meu irmão. Não tem problema. Ah, eu per 6 minuti gusta graba cospa gente per sopra cu despes e non è bene che da andò 25 fuori ma copre
2: di un hoppi canzoni.

0: Bom dia, in antaku Johnny Taser. Mimi da possibile, Mimi pone molto addosso, panco con Coppa Johnny.
1: Sì, me sono.
0: Ma ti do una sabanetta, ma bulla cura. Sono felice, dia. Sono felice.
1: Johnny, ma capi può dire papo che poi vado a chiedere sin hai a me roman. Sta ok. Sta ok, però tende, se voglio che prendo un paio di gente, bandi voi, che vira 5, mi dà del lever, papo, non di 20 arriva, la camisa. Sì, io te ne voto in quasi, da.
0: Pidió un su mamá, mamá.
1: No, su mamá está muerta, pero.
0: Su mamá, su abuelo. Es
1: Johnny
0: cinco.
1: Taylor da 2.
0: Spiega cinco, vediamo.
1: Rino pone Angelo che arriva, nice. Marcia che ha
0: Pone
1: 2,
0: Michael
1: Susan.
0: Pedroso.
1: Ah, no, pone, ma sì, Michael Peterson.
0: Quando mi dice la visita.
1: Guarda, chi ma che hai bisogno di?
0: Johnny.
1: No, ma pone Johnny che Marcia mi pone. Vika B. Naomi,
0: Che mi ha un po' boia?
1: Naomi asta parl.
0: E sono un po' bisami. So che non hai riporti.
1: Naomi, abo, sei spanto?
0: Un caricciapo, ciao, ciao.
1: Ah, guarda, mi anche con le visi. Quindi, hanno bisogno di 4 TV. Perché si vede che è massa. No, ma per me, mi si vede. Hanno bisogno di un vita B. Mi e la PD mi sei spandosi. Cinquenta e tre spanga o faccio?
0: Guarda.
1: 53 sta poi.
0: Seguite le spalle?
1: Sì.
0: Sì, hai bevuto un
1: Sì.
0: po'. Ti vuoi dire? Seguite le spalle, vai a casa.
1: Non posso. Mami, mi manda sushi, mio mi papia. Mi sa che non è facile. Che remi a mia ina dei suoi 20. Mi romamo di 24 ore, mi te ora mi romamo. Però, sa che cammina lontano, non è buono. Non so se io vivo. E costa che non stingo costumare. Costumare non l'ha l'os, no? Devo mettere la gana di scansare. Non è facile. Però mi sa che può pure. Buon? Stetto. Ah, Jesse Roselle che grossman. E me sa bene poco
0: Sulle
1: di
0: bene
1: lì.
0: cido.
1: Questa che me non cido. Portate a cidere bene.

0: Sony Play.
1: Ja, nee.
0: Sony di Hollanda. Se no te va a arrivare a caito nos?
1: Sì, per me va bene, ma adesso ci chiamiamo.
0: Ok.
1: Dice, buon venire.

0: Jesús, Juanchi, ¿de qué quieres?
1: ¿Qué pasa? ¿Es un jardín de alunquiero o jardín?
0: No, el día nuevo, pronto.
1: ¿Qué va a
0: Se le ven
1: ocurrir?
0: visitando.
1: ¿Qué bien día noticias para uno?
0: ¿Por qué se llama el man que compra esa cortina de
1: No.
0: sangre? ¿Anto tú? Ya, no, que se le ven, digo, ¿sabes? ¿Tiene un país? ¿Es normal? ¿Anda para? ¿Le ven despensa para su papá? ¿Rápido, me dice, es un hora y media? Ma bere, canco tu di buona, caro?
1: Io
0: Ah, bueno, vado a carta un pide, vado a
1: per
0: bere, vado a...
1: qualche non fa.
0: Ma ha letto di tua maniera, caro? Oh, capi, quando ti sciordi via di? Oh, guapo, se mi dà da pizza tutto blando. Guarda, sto proprio... Sei metti in vista cosa c'è su? Sei
1: Volontà
0: tutto
1: per
0: di
1: Gesù.
0: quanto si importa cosa? Ma esatto, non c'è niente. No, questa mamma non sa che sto bestia, poveri, no, no, no. E lo dico, mi deve pagare, mi ha comprato il pagare, mi deve comprare patate. Poi
1: Sant'Erba.
0: smacco, l'ho detto. E ancora sentivo,
1: Sì, ho
0: anche.
1: detto
0: Capisci?
1: ah, dove si
0: Capisci? Devo un razzo per darmi
1: era la
0: via.
1: nostra calore, ma che dovevo venire a dire, mi sono che tempo, no? Tempo, c'è un grano, no?
0: Vuole buttare qua, eh? Vuole buttare qua, di sei un altro.
1: Che ne vai a cavo?
0: Ah, buono, ma vai a cavo così.
1: Sì, allora.
0: Non mi dà mica dove spango mai. Dove, nera. Non sta pisi. Non l'hanno qui da scendere. Sì, mi chiede. Da me scusate da 10, da 4, di... Non so, ora si vede. Questa è la compra adesso.
1: Correct.
0: Non è che mi sono dovuto passare un po' di 4, mi ha detto
1: E
0: che non è che mi sono dovuto 4.

Questo è quello che dà altre parti di notizie uova italiche. Si incorma 52 minuti.

Mientras tanto, no se toma nota con el minister de Enseñanza, Gerlín Cruz, a publicar arriba su Facebook page. A mí busqué le pa muratas en aquí. A publicar a Wayne. Lista largo hubo, mira. El mandatario visa exacto overzicht oficial cadrenta y que saque mi que gis visa con algún político me se gis queda quieto del próximo Ayanan, pues un da vos tawatata tour y Ayanan aquí. Ex premier, ministro de infra, ministro de underways, ni un school award renova desde 2016. Aruba tiene 40 millones más o menos total para año para invertir dentro de lo necesario. Y esa aquí está tres viajes y bedrag aquí en la escuela. Y también está, yo no sorry, pero está basta con política barata en el país aquí. ¿Quién vos tiene pecho de en realidad? Turca Minda tiene una urgencia en el momento aquí na no escuela. Y también está, no por. Entonces aquí voy a tomar pues una lista que el mandatario apone, entonces debe saber cuánto y qué bedrag na qué escuela. Por ejemplo, un escuela nuevo mané primario con la huecha. Verbouwing 1.4, Agnes Kleuterschool 1.5, Colegio Felipe de Beitram de Sumas 6.4, Millón, escuela básico Washington 1.6, escuela preparatoria Washington 2.4, Saint Alvisius 3.1, Saint Ana 1.7, Gallena Clayton School 2.5, Colegio Urubau 3.6, Escuela Preparatoria Aurora, saqueta de North Cotanquilinder 1.3, que mendi un total de casi 26 millones para lo que está North y Tanquilinder. Para lo que está distrito de Paradera, Ayo, no está mi Piedrapad, Escuela de Numan 3.5, Ayo Clayton School 2.1, Sir Juliet, ex Emma School 7.6, wow. María Goretti, 4.6. Pastor Kranwinkel, 5.2. Escuela Preparatoria Nos Paraíso, 3.8. Increíble. Total de más de 27 millones. Santa Cruz. Aquí era Rabo de Porco de Cruz. Escuela Preparatoria Conrado Coronel, 3.4. Colegio Conrado Coronel, 6.4. Sentillán, 2.2. Colegio Rauno Bernat Pascal 5.5, porque me dijo así na hopi anto cuna de Santa Cruz Cacique Macuarima mai sei no te escoldi di exforcetar 5.9 millón. Escol preparatoria Cacique Aterima 4.1, Colegio San José 6.6, María School 5.6, Trupial Cloyd School 2.8, más de 42, casi 43 millón. Sabaneta Puchiquito, Escuela Preparatoria Cucuiza, 1.4, Santa Familia, 2.9, Dornasol, 3.4, Escuela Preparatoria Primer Paso, 1.6, Colegio Sagrado Corazón, 6.4, un total de 15, casi 16 millones, para lo que está Curaca Bay y San Nicolás. Caiquetía Sol 5.3, San Miguel Sol 3.4, Escuela Preparatoria Tarcisios 4.7, Colegio Cristo Rey 3.0, Sander Bojars 7.8. Olo, me premio de Rayo de Solo 2.6, Aruba Adventist Academic 3.6, Colegio Santa Filomena 6.5, Colegio Santa Teresita 6.0, St. Paul School 6.2, hola, tenemos estimas a Nicolás, Grafen Zinzendorf 5.1, Fontaine Cleuter School 2.3, Colegio Hilario Ángela 4.5, total más de 61 mil, sí, millón, 37 millón 6, 10.2, caramba. Ni lesa, ni no pulesa, e bedrag. Mane chompedi, holo. En verdad, chompedi. Te sei de lo cual que no se visa, visa. Holo. Una turgene da watata, turetrempo.
Inderdaad, onderbossen wat het daar. A working overzicht officieel te drinken, da, e discussion te bieren, in de mas concreto. E documento aqui te mostra un suma totale approximadamente. Pa proiecto nani forbau in di scuola, menzionate in overzicht. Per esempio, non sto papiando di edificio, e casca. Però per lo quale che te les material na mes, posso come chiamare? Per lo quale che ta, lo che mi c'è mes, posso. E in mi trovo a mille di vinco a mille di vinco stencils casca quindi fotocopie con un po' che mettiamo da insieme stencils chi dice che vinco in buchi di badat dus ora mi va che cosa mi devi sa caramba tu re ex minister dan ex premier dan ex minister di infrastruttura ex minister di insegnanza botin razon che es che vi cogi Zuzu Lopez Zuzu botin tu razon. E cose che non da di ieri né di anta ieri, e da di ieri, nel transcurso di anni, e cose che ha succeduto. Anto, tu rende da maniera avestruz, da hinga nan cabes, den lodo, e non che realizza che cosa lo qual che ti posano. Anto, a voi che non è, non da sali papia. Torrente che richiedo, no, a voi non che un visa con l'ospital, di un deficit con Kiko. Roman, di con hospital in deficit? Di con? Chi ha una carga di documento in Bulanda? Cosa come che men? E chi ha permesso? Chi ha permesso di investigazione? Chi ha visto che c'è corruzione? E chi che vuole investigare? Non è nada. Mi pueblo, se mi avvisavo, ons can ons, un man riba per chi altro. Mi dà una raison e razione che bisa, non da gagna bringa altro politicamente. Però non vai mi traso, so potrei fiarno come. Non mi pensavo te mai anche giusto che da in sintonia di Boghia, mi non sa se mi rega te venendo, perché se te venendo mes è là. Anto, a mi dico mi pensavo te mai anche so. No, mai anche non te. Sì? No, mai anche non te. Dus, io vuoi pensare, ok? Però, non si pensa te mai anche posso sei da costruire. God bless you all, anto, un via amas, alla nostra resa per tu rende. Lesa pa nos pastor andame. E lesa pa estanco supuestamente ta mira nan pica pero non ta converti. Ya, yeah. Bisabu cabo. Ladrón, matador, traficador, turini, nan nota comprende. Entonces, ya, yeah. O di capa di arte, tur costa posible. Disco ahora libro lo cual, ma bisabu. E lo que con os diácono bisabu. Ok? Quindi siamo i miei, di sacrilegio, blasfemia. Sacrilegio no, non llega a non saltar. Blasfemia sì. Anto, ya. No, no, da quindi ya, sì. Però non cai in picapo tame, ok? A voi sì, mi dico bye. See you tomorrow. Con potere di Dio.

Bonita, aceita Maria Dolores Pradera, però cosa ma mi raccontin è original, moderno, però a me non gusta concia, a me non gusta concia ciabecco o tacantele, ma che recutine mas moderno Maria Dolores e Lola Flores sta metà cante e cantica è bonita cosa a metà e cantica mas bonita mes. Maria Alonso também te cante. A que rato nós vai escutar som de Maria Alonso e cantiga tá hopi bonita, echt waar. Ok, lagami bai cutrio los arubeños. Mi quero mano saludo para ei Lampa cu Carmen deseanan un feliz, feliz atarecer, no? Dos deseando don turcos bon. E lagami bai cutrio los arubeños esa que tá abotezuando.